rain ain titka minuban ipx ni mai moro e sa di khun khatskra kwan konin ipx ni hausen in ya giskola doni inda karobere anaraga hanyo kawed ma hai i khadra noro e tida kwan oro ai andaga hanyo uraga nete hausen de mai